0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No matter what, no matter what, you got to strut.
2: Breakaway One, raising the bar again.